4 ore e osciaka nemmeno tu bloco mshoshe ni mitano ni valo wahu mstudio mo o katuo o centro emissore 7 te